*292#. Ngereng ah. Gegas negil samare. Samare. Samare. Number 754, Musha. Samare way.